Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua benghira tu telefone ba familia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: seluruh 5.1 MHz Radio Libertari. Libertari ya ani, Libertari humori.
1: Radio Libertari. Defende itanya diretu atu sai livre. Sianolure 5.1 MHz.
2: Batocha. E carga più.

0: di Berdang 95.8 MHz.
1: Mixed by DJ
2: Radio di Berdadu. Hare Bafuturu Sianulu Resing 5.8 MHz.